pezza come te. Ma torna solo, solo, solo al baby bar. Non portare tuo cugino insieme a te. Non lo vedi delicato? Non può bere che aranciata. Sette whisky, non in gola come te.

sorrapando come il marine, son fasciato con i blue jeans, sono un tipo segnalato, la questura m'ha schedato perché con lo schiappo con lo swing, bimba, non son di crema, io voglio baci, tanti baci da morire. Pupa, se mi scateno, Rocky Marciano, credi faccio infallibile. Bimba, non sono un bamba, e do lo sguardo con il DDT. Ma poi se non ci stai, ti rompo il muso e te ne vai. Perché se non lo sai, mi fanno schifo come il tipo le ninfette smorfiosette che non si fanno. Bacia, bella, sono fuori serie, e m'hanno fatto mister muscolo dell'ENA. Bimba, non fa la scema, io sono un tipo con i pedigree.

0: Limpida, spiaggia.
1: Per me si va nella città dolente, per me si va nell'eterno dolore, per me si va tra la perduta gente. Lasciate ogni speranza.

0: Hit History macht Kurzurlaub in Italien. Berühmte Italo-Amerikaner und Schlager aus dem Süden.
1: Questa mattina mi sono svegliato.
2: Come mai?
1: Di soprassalto come bebè.
2: Ma guarda un poco.
1: Ho fatto un sogno simpatico e strano.

0: A me non piace l'aviazione,
1: no.
0: E la marina mi fa un pochino impressione. Infanteria non c'è più posto.
1: E all'uniforme allora dovrà rinunciare. Lui porta stringhe rosse, un panama bianco, bastone e frac. Lui porta stringhe rosse, per questo io l'amo e gli ho dato il mio cuore. Il mio ragazzo non è un adone, ma è sempre allegro e simpaticone.
0: Non so far niente, insomma modesto, ma non per questo la vorrei sposare.
1: Lui porta stringhe rosse, un panama bianco, bastone e frac. Lui porta stringhe rosse, per questo io l'amo e gli ho dato il mio cuore. Per questo io l'amo e gli ho dato il mio cuore.

e dalla finestra dal proprio balcone vedere la prima reclame, dare il buongiorno alla luna e lampione e ai primi fanali del tram, e dire felice alla notte buondì e pieni di gioia così dire grande città.

siamo più duri di Alala, siamo più forti di Glimfor, freddi più del Polo Nord. Siamo gli eroi del fiume Kwai, e dalla Hawaii fino a Taipei noi siamo l'infallibile reclam delle glorie di Zia Sam.

0: sogno colorato breve non sarà.
1: Non sarà.
0: Cineboss, una favola racconta che ti piacerà.
1: Piacerà.
0: Sai perché? Mi ricordo una bellissima canzone.
1: Volare.
0: Sai perché? Ti ricordo una frenetica canzone.
2: Con 24.000 bang.